piede, no, né un dito, no, né un capello, no. L'olor del chirurgo, che dunque una parola. Che c'è in questa parola?

lesti, lesti, al galoppo, il pavesto si resta. Lesti, lesti, lesti, al galoppo, al galoppo.